Josué Gase con degli sopperduti. Mausole voltato nei suoi garabuti. So firmati l'amori in libaesimo.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non te lo scalino 39 stampato. Siamo lasciati lì.